0: tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: solo un codice. Codice su queste linee, solo un codice.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice. Codice.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

mi prosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno,

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla.

Damn. Rosa, damn fratello, ma sono l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

a mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bam bam bam.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: È mercoledì 15 luglio.
3: Sono le 5 e 50 minuti.

tentazioni e in quel poco che ci resta ancora di proibito, eppure deve esserci. Non sto guardando in giro, non cerco l'impossibile, cerco solo amore. Mi tocco, mi tocco, mi tocco per capire se sto sognando, se sono sveglio e c'è qualcuno qui vicino. A un certo punto arriva uno sguardo con due parole buttate.

Eppure qui c'è tanta gente, tanti sorrisi e mille denti. Dovrei sentirmi almeno un po' meno solo. E invece sono e siamo solo. Ci cerchiamo, ci tentiamo.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

arrosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il diritto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme. Intanto a Roma prendono il via i colloqui tra Libano e Israele. A Parigi Emmanuel Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées alla presenza di Sergio Mattarella e Volodymyr Zelensky.
4: Sei operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere due impianti, entrambi precipitati durante il rogo.

0: della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
1: Sale a 4.734 il numero delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato comunicato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. I feriti restano 16.740. Sono invece 17.907 le persone rimaste senza casa a causa delle scosse. Il precedente dato ufficiale parlava di 3.899 morti. Proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
0: Aumentano caldo e afa solitaria. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per la panchina della nazionale italiana intanto Giovanni Malagò annuncia che si va verso la definizione di una lista ristretta di candidati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati con l'informazione regionale della Calabria. Maxi blitz contro l'andrangheta nel Reggino. I carabinieri, su coordinamento della DDA di Reggio Calabria, hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 79 persone, 73 sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari. L'operazione colpisce le cosche di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, rapine e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno ricostruito gli interessi economici dei clan, dal narcotraffico all'estorsione e danni di commercianti e imprenditori. 2 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Catanzaro perché ritenute gravemente indiziate dell'incendio di uno scooter appartenente a un avvocato del capoluogo, episodio avvenuto lo scorso 12 giugno e che provocò anche danni all'abitazione della vittima. Le indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura si sono basate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le spiagge della Costa degli Dei finiscono al centro di un'azione legale promossa da alcune famiglie di bambini con disabilità affiancate dall'Associazione Luca Coscioni. Una diffida è stata inviata a 9 comuni del Vibonese per chiedere interventi urgenti che garantiscano l'accessibilità agli arenili pubblici. Tra le criticità segnalate figurano la mancanza di passerelle, rampe, sedie per l'accesso in mare e servizi igienici accessibili. In assenza di risposte, i promotori annunciano il ricorso alle autorità competenti. Si guarda infine al turismo sostenibile. Sabato prossimo, 18 luglio, il ciclo raduno lungo la ciclovia dei Parchi, la taverna a Marcellinara, inaugurerà la festa regionale degli itinerari delle aree protette del cicloturismo. L'assessore regionale all'ambiente, Antonio Montuoro, sottolinea come la ciclovia rappresenti uno strumento di valorizzazione dei borghi delle aree interne, favorendo uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

con me confusa. Oggi mi sento così, sola con me confusa, sola con me confusa. E vorrei, vorrei sapere cos'è.

0: Sky.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme. Intanto a Roma prendono il via i colloqui tra Libano e Israele. A Parigi Emmanuel Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées alla presenza di Sergio Mattarella e Volodymyr Zelensky.
4: 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere 2 impianti, entrambi precipitati durante il rogo. Il sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
3: Sale a 4.734 il numero delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato comunicato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. I feriti restano 16.740. Sono invece 17.907 le persone rimaste senza casa a causa delle scosse. Il precedente dato ufficiale parlava di 3.899 morti. Proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
4: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi alle 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per la panchina della nazionale italiana intanto Giovanni Malagò annuncia che si va verso la definizione di una lista ristretta di candidati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: follia.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

spent, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E atterranno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: e no, e ridi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni. Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Teheran avverte che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. L'emergenza caldo verso il picco della terza ondata, record in arrivo anche i temporali. Il sistema Sorrento, i giudici hanno rigettato il patteggiamento a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco Massimo Coppola e per il cartomante Raffaele Guida. Poi lo sport, tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni, il servizio della redazione.
2: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
1: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL Sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Di nuovo in Italia con l'emergenza caldo verso il picco della terza ondata record, il servizio della redazione.
3: Aumentano caldo e afa sull'Italia, in alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia Romagna e in Veneto.
1: La cronaca giudiziaria, il sistema Sorrento, i giudici hanno rigettato il patteggiamento a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco Massimo Coppola e per il cartomante Raffaele Guida. È stata ritenuta incongrua la pena concordata, ora si procederà con il rito abbreviato. Coppola e Guida sono coinvolti nel primo filone dell'indagine della Guardia di Finanza sul presunto giro di corruzione per gli appalti nella città costiera. Lo sport, il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France conquistando il terzo successo in questa edizione. Dietro di lui Remco Evenepoel a 32 secondi, terzo l'idolo di casa Paul Sexas a 34 secondi. Isaac Del Toro incassa 1 minuto e 31 secondi e perde la maglia bianca in favore di Juan Ayuso. Dodicesimo il lombardo Davide Pinganzoli, primo degli italiani. Alla partenza dopo il giorno di riposo in classifica generale Pogačar aveva un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi su Jonas Vingegaard. Il danese ha concluso solo settimo con 44 secondi di distacco e il suo ritardo è salito a 3 minuti e 36 secondi, terzo Evenepoel a 4 minuti e 6 secondi. Il calcio, ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma che si è infortunato a Trigoria. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in rapporto all'evoluzione clinica, si prospetta tuttavia uno stop di alcune settimane, salterà dunque la prima parte della preparazione dei giallorossi. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 442, 531, 533 del Codice Penale, dichiara l'imputato Dante Branca Tisano colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e alla perpetua interdizione dai pubblici uffici.

mia malferme, mentre il tempo lento muore, senti i battiti del cuore. Un altro giorno se n'è andato tra le colline che non vedo, un altro sole si è già spento. In questa puzza di sudore piscio, sento forte i miei affanni.

violento, intrecciavo le tue mani. Riemergo dalle onde, sento il vento nei capelli, il tuo nome già lontano. Non verranno angeli, siamo soli e senza cielo.

tuoi occhi e non li vedo. I tuoi capelli sono aghi, le tue labbra sono vuote. Verrò a cercarti in un'altra vita, con il sorgere

0: Sono le 10:01.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Allora siamo arrivati alla metà di questa settimana, buongiorno, il giro di boa è qui, mercoledì 15 luglio, il Fizz Morning vi tiene compagnia davvero con lo spirito giusto, Alessandro Fizzotti al microfono dallo studio centrale della nostra radio in questa giornata mondiale delle capacità dei giovani. Ma se vi sentite però diversamente giovani, non temete, la curiosità del giorno riguarda il 1940, quando in questo giorno nasceva il mitico Google Earth. No, scherzo, è il giorno in cui è stata approvata la costruzione del Pentagono. Ebbene, vi abbiamo portato un po' di storia. Ci piace ogni tanto portarvi, no, qualche nocciolina di quelle che sono le curiosità del mondo che gira tutto intorno a noi. La Terra è rotonda, ragazzi, eh? Non fatevi incastrare dal terrapiattismo, insomma. L'unica cosa piatta qua sono i nostri vinili che abbiamo qui nel nostro studio tutti intorno. Davvero sì. E allora, pronti più che mai, oggi all'interno del Fizz Morning, che cosa andremo a fare? Ermanno Accardi insieme a noi ci racconterà l'almanacco del giorno per fare veramente storia e cultura, quella di cui l'Italia ha bisogno. Cultura, ragazzi, mi raccomando, diffondiamola, e noi ci proviamo tutti i giorni con il nostro piccolo programma, ma che fa veramente tanto a livello di notizia e informazione. Poi lo spazio con Paola Dall'Olio, che ci porta notizie e curiosità dall'Italia e del mondo, tante piccole chicche che però ci fanno pensare e ragionare. Ci sarà poi lo spazio invece con la nostra redazione con la notizia del giorno, e quindi quello di cui magari non si può fare a meno, anzi voi, diciamolo, non potete fare a meno del vostro Fizz. E quindi alziamo il volume, a tutto sound, a tutta musica, buongiorno e buon luglio.

0: La guerra nel Golfo, nuovi attacchi americani nella notte sull'Iran che reagisce attaccando le basi americane nei paesi limitrofi. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Tragedia nel cuore d'Europa, incendio in pieno centro a Bruxelles, nel cantiere di un palazzo 6 le vittime. Negli Stati Uniti un uomo è morto mentre tentava di sfuggire ad alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla guerra nel Golfo, nuovi attacchi americani nella notte sull'Iran che reagisce attaccando le basi americane nei paesi limitrofi, ma c'è di più il servizio della redazione.
2: Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme.
0: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, lo ha reso noto il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati. Tragedia nel cuore d'Europa, incendio in pieno centro ieri a Bruxelles, nel cantiere di un palazzo, il servizio della redazione.
3: 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere due impianti, entrambi precipitati durante il rogo. Il sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
0: Negli Stati Uniti un uomo è morto mentre tentava di sfuggire da alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando. In Italia, con la cronaca, ha chiesto di poter patteggiare in secondo grado con l'istituto del cosiddetto concordato in appello. Luca Lucci, ormai ex leader ultra milanista, finito in carcere assieme ad altri ultra, compresi i capi della curva nord interista, nel maxi blitz del settembre 2024 coordinato dalla DDA di Milano con indagini di polizia e guardia di finanza. Con l'istanza, che ha avuto l'ok della Procura Generale, chiede di essere condannato ad una pena complessiva finale di 8 anni, con uno sconto di 2 in pratica rispetto ai 10 anni di reclusione del primo grado emerso dalla prima udienza del processo davanti alla terza sezione della Corte d'Appello nel filone principale, con rito abbreviato scaturito dalla maxi indagine doppia curva. Lo sport, il calciomercato, altro acquisto per la Fiorentina che da ieri ha iniziato la preparazione al Viola Park. Si tratta del difensore Victor Valdepenas, classe 2006, proveniente dal Real Madrid dove è cresciuto, operazione da circa 8 milioni di euro con il club spagnolo che manterrà il 50% sulla futura rivendita insieme al diritto di recompra. Nel contratto, in attesa dell'ufficialità, è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni per Valdepenas e pronto un accordo di 5 anni. Nel frattempo il club viola continua a monitorare il centrocampista ivoriano del Trabzonspor, Christinao Oulai, 20 anni compiuti lo scorso aprile. La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello, dove lunedì è iniziato ufficialmente il ritiro precampionato della squadra di Gattuso. Ancora una doppia seduta per la squadra, alla quale non ha preso parte, oltre agli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto, anche Patrick che, come riporta un comunicato della società, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato con le sue condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne delle Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo alla metà di questo mese di luglio 2026, 15 luglio, come sempre in compagnia di Ermanno Accardi, pronti a fare giorno dopo giorno. Ben trovato.
2: Grazie Alessandro, buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 15 luglio, metà del mese, si ricorda San Bonaventura da Bagnoregio. Al secolo Giovanni Fidanza nacque a Civita di Bagnoregio, una data incerta tra il 1217 e il 1221. Figlio di Giovanni Fidanza, medico, e di Maria di Ritello. La tradizione agiografica narra che da bambino era spesso malato, insomma, tanto che i suoi genitori si rivolsero a San Francesco per benedirlo e ridargli la salute. Appena terminate le preghiere, il santo di Assise disse in latino Bonaventura per confermare la guarigione, e quindi il fanciullo guarì, e da quel giorno gli abitanti di Bagnoregio presero a chiamare Giovanni Bonaventura, appunto. Anche questa è una storia molto interessante, vi consiglio di andare a sgooglare e andarla a rivedere, perché è veramente piena di colpi di scena e di cose molto molto molto interessanti. Accade oggi nel 99, la prima crociata, i soldati cristiani prendono la Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme dopo un difficile assedio. Nel 1410 polacchi e lituani sconfiggono i cavalieri teutonici nella battaglia di Grunwald. Nel 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova la stele di Rosetta, appunto. 1870, la Georgia è l'ultimo degli ex stati confederati ad essere riammesso nell'Unione. Nel 1965 arrivano sulla Terra le prime foto di Marte dalla sonda Mariner 4. 1997, a Miami, Andrew Cunanan uccide Gianni Versace fuori dalla sua casa. Oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Nel 2014 le Nazioni Unite hanno dichiarato questa giornata, appunto, come giornata mondiale delle competenze giovanili, per celebrare l'importanza strategica di dotare i giovani di competenze per l'occupazione, il lavoro dignitoso e l'imprenditorialità. Da allora gli eventi della giornata mondiale delle competenze giovanili hanno fornito un'opportunità unica di dialogo tra i giovani, di istruzione, formazione tecnica e professionale, aziende, organizzazioni, direttori di lavoro e lavoratori, responsabili politici e partner di sviluppo. I partecipanti a questi incontri hanno evidenziato l'importanza sempre maggiore delle competenze necessarie ad attuare una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile nel mondo. Bene, per oggi è tutto, ma non è poco. O no, caro Alessandro? Bene, un caro saluto a tutti noi, un caro saluto, una buona giornata a tutti noi, un caro saluto ai nostri ascoltatori, e noi ci diamo appuntamento a domattina. Ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica. Fizz in the morning.

0: In linea diretta all'interno del nostro Fizione Morning, siamo alle ultime tre tappe, no? Della nostra rubrica curata da Paola Dall'Oglio per questa grande stagione. Paola, ben trovata, buongiorno.
1: Ciao Ale, buongiorno a te.
0: Senti, parliamo oggi di questo fenomeno TikTok che ormai si è lanciato davvero nello shopping perché sta diventando una roba compulsiva, Paola.
1: Sì, allora il tema è che in realtà non è TikTok, siamo tutti un po' vittime dello shopping compulsivo online, perché tra quando compri poi ti si ricompaiono in continuazione finestre di quello, dei prodotti simili che potresti ricomprare sulla base di quello che hai comprato, vintage, vestiaire collettive, occasioni, cioè è come se questa corsa al comprare sta diventando un po' irrefrenabile e un po' compulsiva per tutti. Ci sono veramente persone che spendono anche più di quanto si potrebbero permettere. E sì, perché ti arriva lì sta finestrina e dici ci vai dentro, stai lavorando, ci vai dentro, so carino quel paio di scarpe, me lo metti pure in occasione e mettiamolo e compriamo. Allora c'è un tizio, un content creator di TikTok che ha creato questo club dello slow buy che poi è diventato super virale e alla fine, al di là di seguire esattamente quello, cioè proprio quello che dice lui, comunque insomma lui individua cinque domande fondamentali che uno in modo istintivo dovrebbe farsi quando si trova di fronte all'acquisto online. Si deve dare un punteggio. Allora, la prima domanda è quanto lo desidero e ti devi dare un punteggio, ok? Quanto lo desidero veramente? La seconda è quanto sono delusa se non è più disponibile, se non fosse più disponibile, se non ci fosse più la mia taglia, qualcosa del genere, cioè quanto ne ho veramente bisogno. La terza addirittura è quanto sono effettivamente sicura dei punteggi che ho dato alle prime due, perché magari tu impulsivamente dici lo desidero da impazzire, cioè 10, poi lo metti nella wishlist e dopo una settimana questo 10 diventa 0. Per chi è davvero, nel senso è ovvio che il prodotto è per te, però spesso si confonde quello che tu hai veramente, vuoi per te veramente, anche secondo un bisogno, o il volerlo per un'immagine esterna, fosse solo un senso di essere aggiornata rispetto alle mode, alla novità, a quello che passa TikTok, a quello che passa in generale il web, no? Cioè finché sei aggiornata, ma di base poi a te non serve là il prodotto.
0: Senti Paola, ma tutte queste domande te le fai?
1: No, però è vero che istintivamente secondo me per ridurre gli acquisti istintivamente sì, ce le facciamo un po' tutti, poi sì, sì, sì. Trovare un'alternativa concreta in casa, nel senso tu quella roba la vuoi, poi scopri che hai qualcosa di simile in casa, quindi è un modo per stimolare di nuovo un mix nel tuo armadio, un riutilizzo di cose che non metti. E poi il consiglio fondamentale è buttare tutto nella wish list e tenere solo lì una settimana, perché la settimana dopo di base tu non hai più voglia di dire. Io ma io tengo anche nel carrello per mesi, poi,
0: e poi il carrello non c'è più, insomma. Però è interessante, no? Molte volte, guarda, io settimana scorsa ho messo a posto la cabina armadio e guardando la cabina armadio ho scoperto di avere cose, di aver acquistato cose che non ho mai messo.
1: Allora, con l'etichetta, sì.
0: È allucinante questa.
1: È allucinante.
0: Ti rendi conto veramente, no? Di avere buttato via i soldi, perché non averle messe è come averle buttate.
1: Sì, perché poi più l'armadio è pieno, quindi sì, meno vedi la roba proprio,
0: e più metti le stesse cose, perché poi alla fine
1: e poi più la roba è nascosta, più non sai di averla e più hai voglia di comprare, insomma è il solito circolo di cui si parla da 50 anni.
0: Usciamo da questo circolo, ragazzi, veramente da questo circolo vizioso.
1: I fatti sono sempre quelli,
0: è vero.
1: Puoi fare mille metri di cabina armadio,
0: hai ragione, perché poi butti via 10 cose che magari hai messo 5 volte nella tua vita, insomma. Vabbè, grazie Paola Dall'Oglio, riflettiamo, riflettiamo davvero su tutti questi shopping vari che ci sono, insomma compriamo di meno, usiamo di più. Ciao Paola.
1: Esatto. Ciao Ale.

Siamo in onda ancora una volta all'interno del Fitz and the Morning. Ma voi, quando siete al supermercato, cosa guardate davvero sulla confezione? Oltre alla scadenza, ovviamente. Sappiate che siamo un popolo di inguaribili nostalgici, ma di quelli che sanno scegliere bene. Secondo l'ultimo osservatorio, immagino, di GS1 Italy, la parola tradizione stampata sulle etichette vale un tesoro. Pensate, ben 3 miliardi e 400 milioni di euro. Ma cosa cerchiamo esattamente tra gli scaffali? Non ci basta più che un prodotto sia buono, lo vogliamo di una volta. I campioni delle vendite sono quelli che portano scritte magiche come filiera, il re assoluto, insomma. Sapere da dove viene il cibo e chi lo ha controllato vale da solo 2 miliardi di euro. Oppure la scritta artigianale, che vola con un più 15% nelle vendite. E udite udite, il vero recordman è il termine nostrano. I prodotti che usano questo claim sono cresciuti quasi del 20% in un anno. Insomma, c'è voglia di genuinità, di pasta trafilata al bronzo, di prodotti lavorati a mano o che arrivano direttamente dalla nostra regione, dalla nostra città. Insomma, il fatto come una volta non è solo un modo di dire, ma è quello che fa finire i prodotti direttamente nel nostro carrello della spesa, con una crescita dei volumi che batte di gran lunga i prodotti standard. Quindi, che sia un uovo di filiera o un biscotto artigianale, la tradizione vince a tavola e batte la crisi.

Chiudiamo lo spazio di oggi del Fizz in the Morning. Questo mercoledì davvero è volato per quanto riguarda il nostro mattino, ma domani torneremo in compagnia di Lorenzo Zucchi per un bel giro attorno all'Italia fatta di tradizioni. In questo senso è il nostro Ermanno Accardi per un bel almanacco, giorno dopo giorno, sempre alla scoperta della storia e della cultura del nostro territorio. Un abbraccio a voi tutti, grazie ancora per aver scelto la nostra radio, la linea ai nostri altri colleghi per una splendida giornata alla radio.

0: appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. Sicurezza via libera in Consiglio dei Ministri al cosiddetto DDL antimaranza. In Umbria potrebbero avere un'origine dolosa i roghi divampati all'interno del territorio del Parco regionale del Monte Cucco. Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandine, raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti nei conti, a spanne che si fanno nei campanelli e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Con una coda notturna delle opposizioni che occupano l'aula e chiedono la sospensione dei lavori per il filmato dei vannacciani che filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori, e mentre Roberto Giachetti viene espulso per aver sfidato la presidenza, puntano il dito contro il deputato di Futuro Nazionale Domenico Furgiuele che in aula avrebbe pronunciato il nome di Hitler. Sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri al cosiddetto DDL antimaranza. Il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: L'emergenza caldo si lega a quella degli incendi in Umbria. Potrebbero avere un'origine dolosa i roghi divampati all'interno del territorio del parco regionale del Monte Cucco. A quanto accertato, infatti, sarebbero partiti praticamente in contemporanea da due punti opposti della montagna, entrambi dai margini della stessa strada. I due incendi si sono sviluppati in zone particolarmente impervie e difficili da raggiungere via terra, localizzati nelle aree sovrastanti i comuni di Costa Ciaro e di Scheggia e Pasce Lupo. Venerdì scorso le fiamme avevano bruciato una trentina di ettari di pascolo e area boscata nella zona di Sigillo, un altro incendio boschivo anche nei giorni precedenti a Scheggia. Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandine e raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus nel Meranese. Il mezzo è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. Lo sport, il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. Il servizio della redazione.
3: La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi blu con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.
1: Piconi ha assegnato il collare d'oro al merito sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il collare d'oro al merito sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani che conseguono risultati di particolare prestigio, ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano, alle società sportive in attività con almeno 100 anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. L'assegnazione del collare d'oro al presidente Manfredi rappresenta un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della Federazione Italiana Pallavolo e per gli straordinari risultati ottenuti all'interno del movimento pallavolistico italiano negli ultimi anni. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

cammini, lavori, guardi, parli, canti. Poi viene qualcuno e ti lega le mani ai piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro la metto un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: la sera vederci più al bar.
1: Che noi più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
1: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
0: ma è più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera a vedersi qui al bar. In saletta i rasterramino, puntuali soli dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare non mi molla, continua a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: FM ad avervi caro.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
0: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

E siamo arrivati al 15° giorno di luglio. È mercoledì 15 e questo significa che l'estate è esattamente nel suo momento di massimo splendore. Benvenuti da Alessandro Fizzotti, qui nel nostro studio centrale a bordo di Estatissima, il giro di boa più divertente e coinvolgente che ci sia. Metà mese e metà settimana, un incrocio perfetto per fare il pieno di energia e puntare diritti verso il prossimo weekend. Fuori quindi la temperatura continua a salire, ma vi assicuro che la scaletta che abbiamo preparato per voi scotta molto di più. Se vi sentite un po' stanchi, se la settimana inizia a farsi sentire sulle spalle, ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Vogliamo vedervi sorridere, vogliamo che trasformiate ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche e soprattutto portarvi l'informazione, quella corretta, attraverso la voce dei nostri protagonisti. E oggi parleremo della chirurgia plastica in estate. Tutte le informazioni da sapere da un bravissimo chirurgo plastico, un esperto con noi, collegato dalla Clinica del Viso da Milano, il dottor Christophe Buratto. Poi parleremo ancora una volta della facilità in cucina, di come sentire la voce del nostro cuoco italiano Fabio Zago ci arricchisce le giornate, ma soprattutto ci dà quelle ricette giuste per vivere al meglio e con semplicità questa grande stagione. E poi parleremo ancora una volta di eventi, appuntamenti che spazieranno dalla musica, dal teatro, da quello che è il coinvolgimento del cinema, per esempio, o mostre ed eventi veramente sparsi qua e là per tutta la penisola, isole comprese. Ci sarà con noi Elisabetta Dente. Insomma, tante cose da ascoltare. Voi intanto mettetevi in contatto con la nostra linea WhatsApp e continuate a inondarci di messaggini. Aprite la mente e lasciate ora che i bassi vi attraversino da parte a parte. Si parte fortissimo.

0: e la Spagna la prima finalista dei mondiali 2026. Il calciomercato, altro acquisto per la Fiorentina che da lunedì ha iniziato la preparazione al Viola Park. Si tratta del difensore Victor Valdepenas, classe 2006, proveniente dal Real Madrid, dove è cresciuto. La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello, dove lunedì è iniziato ufficialmente il ritiro precampionato della squadra di Gattuso. Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma, che si è infortunato ieri a Trigoria. Il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura e la Spagna la prima finalista dei mondiali 2026. Il servizio della redazione.
4: La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.
0: Il calciomercato, altro acquisto per la Fiorentina che da lunedì ha iniziato la preparazione. Il Viola Park, si tratta del difensore Victor Valdepenas, classe 2006, proveniente dal Real Madrid, dove è cresciuto, operazione da circa 8 milioni di euro con il club spagnolo che manterrà il 50% sulla futura rivendita insieme al diritto di ricompra. Nel contratto, in attesa dell'ufficialità, è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni. Per Valdepenas è pronto un accordo di 5 anni. Nel frattempo il club viola continua a monitorare il centrocampista ivoriano del Trabzonspor, Christ Inau Oulai, 20 anni compiuti lo scorso aprile. La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello, dove lunedì è iniziato ufficialmente il ritiro precampionato della squadra di Gattuso. Ancora una doppia seduta per la squadra, la quale non ha preso parte. Oltre agli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto, anche Patrick, che, come riporta un comunicato della società, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato con le sue condizioni, che saranno rivalutate nei prossimi giorni. Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma, che si è infortunato a Trigoria. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale al ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in rapporto all'evoluzione clinica. Si sospetta tuttavia uno stop di alcune settimane. Salterà dunque la prima parte della preparazione dei giallorossi. Il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Dietro di lui Remco Evenepoel a 32 secondi, terzo l'idolo di casa Paul Sexas a 34 secondi. Isaac Del Toro incassa 1 minuto e 31 secondi e perde la maglia bianca in favore di Juan Ayuso. Dodicesimo il lombardo Davide Piganzoli, primo degli italiani. Alla partenza, dopo il giorno di riposo in classifica generale, Pogačar aveva un vantaggio di 2 primi e 42 secondi su Jonas Vingegaard. Il danese ha concluso solo settimo con 44 secondi di distacco ed il suo ritardo è salito a 3 minuti e 36. Terzo Evenepoel a 4 minuti e 6 secondi. Il CONI ha assegnato il collare d'oro al merito sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il collare d'oro al merito sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani che conseguono risultati di particolare prestigio, ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano, alle società sportive in attività con almeno 100 anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. L'assegnazione del collare d'oro al presidente Manfredi rappresenta un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della Federazione Italiana Pallavolo e per gli straordinari risultati ottenuti dall'intero movimento pallavolistico italiano negli ultimi anni. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Motion Up Daisy.
1: Ed eccoci all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di medicina e parliamo oggi della chirurgia plastica estetica. L'estate, insomma, no? Chissà se veramente sono nemici o meno questo tipo di chirurgia e la stagione calda. Per fare chiarezza e capire se è possibile rifarsi il look anche sotto il solleone, abbiamo il piacere di ospitare il dottor Christophe Buratto, chirurgo plastico, medico estetico presso la rinomata clinica del viso di Milano. Christophe ci aiuterà, insomma, a capire come gestire bellezza e benessere anche durante i mesi più caldi. Christophe, benvenuto.
2: Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Allora, senti, iniziamo subito con la domanda più banale di questo mondo. Esiste la chirurgia plastica d'estate e quali interventi si possono fare e quali no?
2: Allora, chirurgia plastica d'estate sì, nel senso che la chirurgia plastica lavora tutto l'anno. È vero che ci sono degli interventi che si possono fare e altri che sarebbe meglio rimandare. Tutta quella che è la chirurgia in generale soffre un pochino col sole più che col caldo. Le grandi ferite del corpo soffrono un pochino sia per il caldo ma soprattutto per il sudore. Bisogna fare attenzione a quello che è il sole, perché le cicatrici tendono a venire poco belle, diciamo così, al sole. Quindi bisogna comunque proteggersi soprattutto. Tutto quello che è la chirurgia del viso si può fare, la chirurgia del corpo uguale, però bisogna fare attenzione, bisogna avere qualche regola generale che bisogna rispettare.
1: Ecco, parliamo proprio del discorso del caldo, no? Per esempio, che cosa si può imparare dalla gestione di un post-operatorio quando le temperature salgono? Quali sono le istruzioni per l'uso, ad esempio?
2: Allora, col caldo i nostri tessuti comunque reagiscono col sudore e con la vasodilatazione, quindi i tessuti guariscono un po' meno bene, diciamo così. Quindi sarebbe meglio evitare le temperature molto elevate o evitare comunque tutti quelli più vestiti che non ci permettono di traspirare, di far evaporare il nostro sudore. Quindi tutte quegli interventi dove ci sono per esempio delle guaine o delle medicazioni pesanti, diciamo che non andrebbero evitati o comunque i primi giorni vanno curati un pochino meglio. Noi abbiamo la fortuna di avere l'aria condizionata, quindi i primi giorni, se uno sta guarendo da un intervento, di sicuro non esce, non va a fare il giro del lago o non va in spiaggia, ecco. Quindi la tecnologia in questo senso aiuta.
1: Anche perché penso che molte persone magari non hanno l'opportunità di farsi operare in altri momenti dell'anno per via anche delle ferie o cose di questo genere, può essere interessante, insomma, approfittare, no, della chirurgia plastica ed estetica proprio in questo periodo. E per chi decide di operarsi ora, quali sono i consigli fondamentali per una guarigione perfetta, Christophe?
2: Allora, sì, hai ragione. Ogni stagione ha il suo cliente ideale, mettiamola così. Ci sono tanti professionisti che approfittano delle vacanze, che possono essere natalizie ma che possono essere anche estive, per ricorrere alla chirurgia in periodi in cui non lavorano. Quindi chi decide di farsi operare nel fine primavera e all'inizio dell'estate, o anche addirittura ad agosto, deve essere istruito, mettiamola così. Quindi la prima regola sicuramente è non esporsi al caldo nei giorni successivi di intervento, cambiare spesso le medicazioni, cercare di non sforzarsi e, ripeto, come prima, attenzione al sole, ripararsi molto molto bene dal sole.
1: Non da ultimo, ovviamente, i consigli e le istruzioni per l'uso. Per quanto riguarda la scelta del medico, è fondamentale, perché stiamo parlando ovviamente di medicina, stiamo parlando di chirurgia, quindi bisogna riferirsi a delle strutture specializzate e soprattutto potete anche andare a trovare, no, il famoso albo dei chirurghi plastici ed estetici, proprio lì trovate anche il medico che fa per voi, Chris.
2: Che è online, assolutamente sì. Diciamo che la scelta del medico è molto importante, deve essere referenziata, deve avere esperienza. L'esperienza aiuta il cliente, aiuta il paziente ad avere le migliori indicazioni post-operatorie. Se un chirurgo fa pochi interventi, conosce poche complicazioni, mettiamola così, del post-operatorio, quindi non sarà in grado di istruirti e di darti i migliori consigli nel tuo post-operatorio. Di contro, un chirurgo che conosce bene il suo lavoro, che conosce bene quel tipo di intervento, quindi specializzato in quel tipo di chirurgia, conoscerà un ventaglio molto più ampio di complicazioni, ma allo stesso tempo anche sarà in grado di darti i migliori consigli nella gestione post-operatoria.
1: Abbiamo visto, no, Cristoffi, in questi anni che cosa è successo, purtroppo, perché i social non hanno fatto bene in generale alla medicina, quindi attenzione in questo caso quando andate a scegliere, anche per la questione costi-benefici, perché pure quello è importante, Cristoffi.
2: Allora, diciamo che purtroppo la medicina non è una scienza esatta. In questi anni siamo stati abituati alle tecnologie che sono precise e danno il risultato ottenuto, mettiamola così. La medicina non funziona così, la medicina è molto variabile, ogni persona è diversa e ogni caso è diverso. Quindi è vero che bisogna scegliere un buon professionista. Purtroppo, come dire, la casualità esiste. A maggior ragione, se ti rivolge una persona che sa fatto suo, che ha esperienza, è in grado di gestire le complicazioni prima o comunque anche mentre avvengono, per ottenere il miglior risultato possibile alla fine.
1: Grazie al dottor Cristoffo Burato, chirurgo plastico, medico estetico presso la Clinica del Viso di Milano, per essere stato insieme a noi, per averci raccontato della chirurgia plastica durante la stagione calda. Buon lavoro, a presto.
2: Ciao Alessandro, grazie a tutti.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima!

0: Entriamo in linea diretta ancora una volta grazie alla nostra parte tecnica. C'è la nostra rubrica dedicata, no, alle nostre cucine, alla voglia di, insomma, magari invitare qualche amico e proporre qualcosa di nuovo. Per l'occasione abbiamo una bella proposta anche oggi per voi, io e Fabio Zago, ben trovato.
1: Ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, vabbè, oggi una bella tradizione, insomma, a tavola è il gazpacho, no? Che ha una storia, devo dire, anzi magari te la faccio anche raccontare la storia del gazpacho che ci piace.
1: Beh, è una storia iberica di una minestra fredda mangiata d'estate, semplicemente, diciamo, un frullato di peperone e pomodoro ben condito, aglio, peperoncino, sale, servito col pane, è molto iberica, molto spagnola, si è diffusa ormai in tutta l'area mediterranea, in tutta Europa, piace, si può fare anche senza il peperone, tutto pomodoro, ci sono mille varianti del gazpacho.
0: Direi sano, no? Un piatto come il gazpacho a questo punto.
1: Totalmente, bravo, sano, ricco di vitamine, di colore, fresco, facile da fare, zero cottura, non si sta in cucina a soffrire il caldo, quindi è proprio il piatto dell'estate.
0: Ma tu quest'oggi ce lo proponi con pomodoro, anguria e mandorle con rapanelli e germogli.
1: Sì, spero non si spaventi nessuno. Dunque, 30 secondi per un aneddoto: fetta di anguria scottata in padella antiaderente, quindi servita calda l'anguria, e già questo fa impressione a un italiano. Due calamaretti spillo appoggiati sopra, un goccio di salsa di soia, è stato uno dei piatti più buoni che ho mangiato in vita mia. Tre ingredienti e tre mosse. Torniamo a noi. Dunque, la polpa di anguria senza semi, diciamo 200 grammi per 4 persone, la frulliamo con altrettanto pomodoro. Un pomodoro maturo, però tagliato e strizzato in modo da togliere l'acqua ai semi. Quindi 200 grammi di polpa di pomodoro fresco, 200 grammi di anguria senza i semi, ovviamente, frullato tutto con qualche mandorla tostata in padella, sale, pepe, un goccio di aceto, naturalmente se volete il peperoncino al posto del pepe, si ottiene questo frullato liscissimo e rosso, ovviamente, che conserviamo in frigorifero. In questo caso più tardi lo facciamo, meglio è, per non disperdere le vitamine che a contatto con l'ossigeno hanno dei problemi, ma comunque si può preparare in un bel contenitore chiuso in frigorifero. Al momento del servizio, questa crema, chiamiamola così, nelle ciotole fredde, germogli che troviamo in supermercato ormai facilmente, 3-4 rapanelli affettati sottilmente, un goccio di olio extravergine e poi o pane croccante o dei tocchettini di formaggio fresco sopra, il piatto è pronto, zero cottura e facilissimo da fare.
0: Buonissimo, insomma, è freschissimo per questa grande estate 2026, da mordere davvero. Grazie a Fabio Zago, alla prossima puntata.
1: Grazie Ale e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Allora, nuovo appuntamento con Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Ci viene a trovare anche questa settimana la nostra inviata Elisabetta Dente. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate a te, grazie.
0: Allora, oggi partiamo con le tue segnalazioni dal Friuli Venezia Giulia.
1: Andiamoci ridando il Friuli in provincia di Udine. La 35esima edizione di Mittelfest, rassegna multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo dal tema La paura, direzione artistica di Giacomo Pedini, è in corso a Cividale del Friuli fino al 26 luglio. Presenta nella sezione Grandi Eventi presso l'azienda Zorzetti il 20 luglio una Traviata da cortile, versione popolare scritta e interpretata da Alessandro Baricco. Era di maggio, omaggio di Mittelfest, 50 anni dal terremoto in Friuli, tradizioni popolari e cronache vere raccolte dal poeta friulano Flavio Santi, l'interpretazione di Alessio Boni, accompagnato dall'Orchestra Corelli, va in scena il 25 luglio.
0: E ora andiamo nel Lazio.
1: A Nettuno, in provincia di Roma, dove si svolge al Forte San Gallo dal 20 al 26 luglio la 24esima edizione di Guerre e Paci Film Fest, unico festival dedicato al cinema di guerra e di pace, organizzato dall'Associazione Culturale Seven con la direzione artistica di Stefania Bianchi. In programma proiezioni di lungometraggi, cortometraggi e presentazioni di libri.
0: E ora in Toscana.
1: All'area Pontedera, in provincia di Pisa, ideato e organizzato da Sartoria Caronte, con l'Inaria Festival Anima, dal 16 luglio al 1 agosto, appunto il Borgo di Lari e il Parco Fluviale di La Rotta. La 28esima edizione del festival multidisciplinare, diretto da Lori Seghezzi, aperitivo Beyond Technology. Da segnalare l'incontro contemporaneo delle opere Lo Schiaccianoci di Eta Hoffman, con musiche di Tchaikovsky, e Pagliacci di Leoncavallo, il concerto immersivo di Raffaele Gualazzi e la performance di Sartoria Caronte dal titolo Opera Ubiqua. Ci spostiamo a San Sepolcro, in

0: La danzatrice, coreografa, regista e attivista sudafricana Leone d'Argento alla carriera, Mandela Nyanza con l'omonima compagnia In the Herd Less. Il 25 e 26 al Teatro Malibran, il Bangarra Dance Theatre, prima compagnia composta interamente da danzatori aborigeni australiani e Leone d'Oro alla carriera, in terrain, coreografia di Francis Rings.
1: E ringraziamo come sempre la nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana per Onde d'Azzurro in estatissima. Buona estate, Elisabetta.
0: Buon estate a te.

Siamo esattamente alla metà di luglio e il calore di estatissima vi ha avvolto anche oggi, no? E insomma, come si dice in questo caso, oggi puntata da riascoltare magari lì dove siete nel pieno relax della vostra vacanza, direttamente sul nostro sito estatissima.it, ma potete anche inviarci, perché no, le foto più belle delle vostre vacanze taggandoci, perché no, su Facebook e LinkedIn. È meraviglioso vedere l'estate attraverso i vostri occhi e i vostri scatti. A domani per ovviamente un'altra bella giornata da vivere insieme alla radio, con grandi successi e tante curiosità. E la vostra estatissima, il programma della vostra estate.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Samana Bass, la Cassazione conferma l'ergastolo ai familiari, allo zio 22 anni, a quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. Sicurezza via libera in Consiglio dei Ministri, il cosiddetto DDL antimaranza. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Teheran avverte lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. E poi intelligenza artificiale sempre più diffusa nelle imprese, ma restano nodi, competenze e...

0: Ankara.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come i cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione dei futili motivi, condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. E questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. A quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 agosto 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Gian, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti nei conti a spanne che si fanno nei campanelli, e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri al cosiddetto DDL anti-maranza e la servizio della redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
2: Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Voltiamo pagina in chiusura. L'adozione dell'intelligenza artificiale per le imprese non rappresenta solo una leva sperimentale, ma un'infrastruttura di trasformazione organizzativa. È quanto evidenziato all'interno del nuovo rapporto di Aspen, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, in cui emerge come l'intelligenza artificiale svolga già un ruolo determinante in numerose organizzazioni. A fronte di un campione di 34 aziende selezionate dall'indagine, oltre la metà, il 56%, registra un aumento della produttività, mentre il 32% nota un miglioramento delle capacità decisionali. Quasi il 30% delle aziende segnala però impatti ancora limitati, soprattutto a causa del nodo delle competenze. L'elemento principale di ritardo resta la governance. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati con l'informazione regionale della Calabria. Maxi blitz contro l'andrangheta nel Reggino. I carabinieri, su coordinamento della DDA di Reggio Calabria, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 79 persone, 73 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari. L'operazione colpisce le cosche di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, rapine e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno ricostruito gli interessi economici dei clan, dal narcotraffico all'estorsione e danni di commercianti e imprenditori. Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Catanzaro perché ritenute gravemente indiziate dell'incendio di uno scooter appartenente a un avvocato del capoluogo, episodio avvenuto lo scorso 12 giugno e che provocò anche danni all'abitazione della vittima. Le indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura si sono basate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le spiagge della Costa degli Dei finiscono al centro di un'azione legale promossa da alcune famiglie di bambini con disabilità affiancate dall'Associazione Luca Coscioni. Una diffida è stata inviata a 9 comuni del Liconese per chiedere interventi urgenti che garantiscano l'accessibilità agli arenili pubblici. Tra le criticità segnalate figurano la mancanza di passerelle, rampe, sedie per l'accesso in mare e servizi igienici accessibili. In assenza di risposte, i promotori annunciano il ricorso alle autorità competenti. Si guarda infine al turismo sostenibile. Sabato prossimo, 18 luglio, il ciclo raduno lungo la ciclovia dei parchi, la taverna a Marcellinara, inaugurerà la festa regionale degli itinerari delle aree protette del cicloturismo. L'assessore regionale all'ambiente, Antonio Montuoro, sottolinea come la ciclovia rappresenti uno strumento di valorizzazione dei borghi delle aree interne, favorendo uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

mattina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: L'emergenza caldo verso il picco della terza ondata record, in arrivo anche i temporali, legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni. Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. A Gibilterra si fa la storia, cade l'ultimo muro con la Spagna. Indagato il trapper Sacchi, accusato di aver picchiato due ragazzi ebrei. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza caldo in apertura verso il picco della terza ondata, record in arrivo anche temporali il servizio della redazione.
2: Aumentano caldo e afa sull'Italia, in alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi alle 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandinate, raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus nel Meranese. Il mezzo è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni, il servizio della redazione.
3: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
1: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. A Gibilterra si fa la storia, cade l'ultimo muro con la Spagna, ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, che ha annunciato la firma formale a Bruxelles dopo il via libera all'intesa tra l'Unione Europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit di Gibilterra. L'accordo porta all'eliminazione dell'ultimo confine terrestre tra il territorio iberico e la Rocca, che resisteva da quando la Spagna cedette il territorio alla Gran Bretagna nel 1713. Di nuovo in Italia con la cronaca, minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso, con questa accusa che il trapper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani. Operazione antidroga nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sottratto alla disponibilità dei detenuti circa 500 grammi di sostanze stupefacenti. Lo rende noto l'USPP, l'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, con una nota del delegato regionale Maurizio Repola. Il sequestro è avvenuto durante una serie di controlli. Ancora una volta i nostri agenti dimostrano grande professionalità e attenzione, dichiara Repola. Circa 500 grammi di droga in meno nelle strade dentro il carcere. Ultima pagina in chiusura, salgono ancora i prezzi dei carburanti sulla scia delle tensioni in Medio Oriente, con il gasolio che sfonda di nuovo la soglia di 2 euro al litro. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,897 euro al litro, 1,884 euro al litro il prezzo di ieri per la benzina e 2,017 euro al litro per il gasolio, 1,996 euro per il prezzo ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,986 euro al litro per la benzina e 2,086 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato dopo.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

0: perché si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: e la Spagna la prima finalista dei mondiali 2026. Il calciomercato, altro acquisto per la Fiorentina che da lunedì ha iniziato la preparazione al Viola Park. Si tratta del difensore Victor Valdepenas, classe 2006, proveniente dal Real Madrid, dove è cresciuto. La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello, dove lunedì è iniziato ufficialmente il ritiro precampionato della squadra di Gattuso. Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma, che si è infortunato ieri a Trigoria. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura e la Spagna prima finalista dei mondiali 2026. Il servizio della redazione.
2: La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.
1: Il calcio mercato, altro acquisto per la Fiorentina che da lunedì ha iniziato la preparazione. Viola Park, si tratta del difensore Victor Valdepenas, classe 2006, proveniente dal Real Madrid, dove è cresciuto, operazione da circa 8 milioni di euro con il club spagnolo che manterrà il 50% sulla futura rivendita insieme al diritto di ricompra. Nel contratto, in attesa dell'ufficialità, è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni. Per Valdepenas è pronto un accordo di 5 anni. Nel frattempo il club viola continua a monitorare il centrocampista ivoriano del Trabzonspor, Crist Inau Oulai, 20 anni compiuti lo scorso aprile. La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello, dove lunedì è iniziato ufficialmente il ritiro precampionato della squadra di Gattuso. Ancora una doppia seduta per la squadra, la quale non ha preso parte. Oltre agli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto, anche Patrick, che, come riporta un comunicato della società, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato con le sue condizioni, che saranno rivalutate nei prossimi giorni. Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma, che si è infortunato a Trigoria. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale al ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in rapporto all'evoluzione clinica. Si sospetta tuttavia uno stop di alcune settimane. Salterà dunque la prima parte della preparazione dei giallorossi. Il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Dietro di lui Remco Evenepoel a 32 secondi, terzo l'idolo di casa Paul Sexas a 34 secondi. Isaac Del Toro incassa 1 minuto e 31 secondi e perde la maglia bianca in favore di Juan Ayuso. Dodicesimo il lombardo Davide Piganzoli, primo degli italiani. Alla partenza, dopo il giorno di riposo in classifica generale, Pogačar aveva un vantaggio di 2 primi e 42 secondi su Jonas Vingegaard. Il danese ha concluso solo settimo con 44 secondi di distacco ed il suo ritardo è salito a 3 minuti e 36. Terzo Evenepoel a 4 minuti e 6 secondi. Il CONI ha assegnato il collare d'oro al merito sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il collare d'oro al merito sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani che conseguono risultati di particolare prestigio, ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano, alle società sportive in attività con almeno 100 anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. L'assegnazione del collare d'oro al presidente Manfredi rappresenta un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della Federazione Italiana Pallavolo e per gli straordinari risultati ottenuti dall'intero movimento pallavolistico italiano negli ultimi anni. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio. Nel mondo e a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

dire cosa, quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa, quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Mattia, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Samana Bass, la Cassazione conferma l'ergastolo ai familiari, allo zio 22 anni, a quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. Indagato il trapper Sacchi, accusato di aver picchiato due ragazzi ebrei. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come i cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione dei futili motivi, condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. E questa è la decisione della Cassazione che rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. A quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 agosto 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. C'è aria di resa dei conti della maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti, nei conti a spande che si fanno nei campanelli, e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Di nuovo in Italia con la cronaca, minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso, con questa accusa che il trapper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da 2 ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani. Operazione antidroga nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sottratto alla disponibilità dei detenuti circa 500 grammi di sostanze stupefacenti. Lo rende noto l'USPP, l'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, con una nota del delegato regionale Maurizio Repola. Il sequestro è avvenuto durante una serie di controlli. Ancora una volta i nostri agenti dimostrano grande professionalità e attenzione, dichiara Repola, circa 500 grammi di droga in meno nelle strade e dentro il carcere. Portiamo pagina in chiusura, salgono ancora i prezzi dei carburanti sulla scia delle tensioni in Medio Oriente, con il gasolio che sfonda di nuovo la soglia di 2 euro al litro. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,897 euro al litro, 1,884 euro al litro il prezzo di ieri per la benzina e 2,017 euro al litro per il gasolio, 1,996 euro per il prezzo ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,986 euro al litro per la benzina e 2,086 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Divino Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre.

0: i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: per la

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.

0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa.

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Samana Bass, la Cassazione conferma l'ergastolo ai familiari, allo zio 22 anni, a quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. Sicurezza via libera in Consiglio dei Ministri, il cosiddetto DDL anti-Maranza. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Teheran avverte lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. E poi intelligenza artificiale sempre più diffusa nelle imprese, ma restano nodi di competenze e governance. Tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come i cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione dei futili motivi, condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. E questa è la decisione della Cassazione che rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. A quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 agosto 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti nei conti a spanne che si fanno nei campanelli e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Sicurezza via libera in Consiglio dei Ministri, il cosiddetto DDL anti-Maranza e il servizio della redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
3: Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Voltiamo pagina in chiusura. L'adozione dell'intelligenza artificiale per le imprese non rappresenta solo una leva sperimentale, ma un'infrastruttura di trasformazione organizzativa. È quanto evidenziato all'interno del nuovo rapporto di Aspen, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, in cui emerge come l'intelligenza artificiale svolga già un ruolo determinante in numerose organizzazioni. A fronte di un campione di 34 aziende selezionate dall'indagine, oltre la metà, il 56%, registra un aumento della produttività, mentre il 32% nota un miglioramento delle capacità decisionali. Quasi il 30% delle aziende segnala però impatti ancora limitati, soprattutto a causa del nodo delle competenze. L'elemento principale di ritardo resta la governance. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Ci colleghiamo in diretta con la Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa. Presiede la Santa Messa Don Mario Barbiero.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura, di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Al libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno, contro una nazione empia, io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni, poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito, e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare.

0: Signore degli eserciti manderà una peste contro le sue più valide milizie, sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio come incendio di fuoco. Parola di Dio.
1: E rendiamo grazie.

0: e il forestiero massacrano gli orfani.
1: Il Signore

non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità. Il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.
0: Ci accostiamo ancora alla parola del Signore, sentendoci attratti dal Signore stesso. Abbiamo pregato con il Salmo responsoriale: il Signore non respinge il suo popolo. E in questo incontro, come è la celebrazione dell'Eucaristia, è un incontro ancora più grande, perché facciamo tesoro della grandezza della misericordia del Signore, e perciò ancora una volta veniamo attratti da questa sublimità, da questa bellezza, da questa grandezza. E con tutto il cuore allora diciamo al Signore grazie, perché nonostante tutto ancora una volta viene in mezzo a noi per darci la grazia e la possibilità. Anche a innalzare al Padre un inno di lode e di ringraziamento per quello che ha compiuto il Padre, continua a compiere in tutta l'estensione della terra, perché il Signore non si è manifestato e non si manifesta solo nelle cose eclatanti, ma attraverso la piccolezza e la povertà di un cuore, come ha trovato la piccolezza e la povertà del cuore stesso di Gesù, che ha preso corpo, ha preso dimora dalla Vergine Immacolata, Maria. Allora ecco, guardiamo alla bellezza di questo grande amore, che anche noi veniamo avvolti dalla grazia della Santissima Trinità e dall'intercessione dell'Immacolata. Siamo alla vigilia ormai della Madonna del Carmine, di questa festa che celebriamo con sobrietà, con discrezione, con devozione. Maria, affidiamo.

mio cuore custodiamo, come Maria ha custodito tutto ciò che parlava del Figlio, così anche noi dobbiamo custodire la grazia di quella fede che abbiamo ricevuto nel battesimo e di giorno in giorno perseverare. Andiamo allora al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per trovare la ricchezza, la carica e la forza necessaria.

0: considerate fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, il sacrificio che presentiamo al tuo santo altare, nella memoria di San Bonaventura, perché a noi ottenga il perdono e renda onore al tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. E Lui, tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Bonaventura, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Rachele, Francesco e Rosa, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bonaventura, San Simone Stock, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
2: ma liberaci.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,

0: preghiamo. Saziati dai santi misteri, ti preghiamo umilmente, Signore, fa che sull'esempio di San Bonaventura professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ci ha trasmesso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Santa Maria, Madre di Cristo, Madre di Dio e Madre nostra, ci poniamo ora sotto la tua protezione, ci affidiamo alla tua intercessione materna, come te che ti sei consacrata totalmente.

0: unicamente a Dio, noi in modo la volontà del Padre, ed essere come te fedeli alle ispirazioni dello Spirito Santo. Non disprezzare queste suppliche e vieni in soccorso alle nostre necessità di salvezza e redenzione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Madre della Chiesa e di tutti gli uomini, ispira e conserva la fedeltà a Cristo in tutte le comunità della Chiesa sparse nel mondo. Mantieni viva l'unità della Chiesa sotto la croce del tuo Figlio. Fa che gli uomini di tutti i paesi del mondo riconoscano la loro stessa origine e il loro identico destino, si rispettino e si amino quali figli dello stesso Padre, in Cristo Gesù nostro unico Salvatore e Redentore, nello Spirito Santo che rinnova il volto della terra, a onore e gloria della Santissima Trinità. Amen. Madonna del Carmine,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Grazie a Dio.
0: Approfitto, visto che c'è Radio Voce Amica, ricordo gli orari per domani. Alle 9 la prima messa in Chiesa Madre, poi domani sera alle ore 19 la Santa Messa Solenne e al termine la processione. Adesso con calma ci disponiamo per l'uscita della statua e procediamo verso la Chiesa Madre.

In diretta dalla Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa. Ha presieduto la Santa Messa Don Mario Barbiero.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi guai giudiziari per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando l'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
2: Emergono nuovi dettagli sul voto che ha affossato per una sola preferenza l'emendamento alla legge elettorale sostenuto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC. Non ha partecipato al voto il 7,14% dei deputati della Lega e il 3,7% di quelli di Forza Italia. In totale sono stati 23 parlamentari assenti tra maggioranza e opposizione. 12 risultavano in missione, mentre 11 non erano giustificati. Tra gli assenti della maggioranza figurano 4 leghisti e 2 esponenti di Forza Italia. Giorgia Meloni risultava in missione, così come altri rappresentanti del governo. La Presidente del Consiglio comunque generalmente non partecipa alle votazioni dell'Aula. La votazione finale sulla riforma elettorale dovrebbe svolgersi ancora a scrutinio segreto.
1: Una lettera di censura sarà inviata intanto ai deputati Bannacciani, che hanno realizzato un video durante il voto segreto sulle preferenze. La decisione è stata presa dal Collegio dei Questori della Camera, che ha giudicato il comportamento non consono alle regole parlamentari. I video in aula non si possono fare, a maggior ragione durante una votazione, ha spiegato il questore di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini. I questori hanno esaminato anche la segnalazione relativa alla parola Hitler, che sarebbe stata pronunciata dal deputato Domenico Forgiuele. Il parlamentare ha subito smentito e non sono stati trovati riscontri documentali sull'episodio.
2: La cronaca diventa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo. La prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la sentenza pronunciata nel dicembre scorso dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. I fatti risalgono al 28 aprile del 2021, dopo la rapina nel suo negozio. Roggero inseguì i banditi nel parcheggio e sparò diversi colpi contro la loro automobile. I giudici hanno escluso la legittima difesa, sostenendo che l'azione aggressiva dei rapinatori fosse ormai completamente terminata.
1: Il Comune di Milano ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione concessa alla società Bird Rights Italy per il servizio di monopattini elettrici in condivisione. Alla base della decisione c'è il mancato adeguamento della flotta all'obbligo di installare una targa sui mezzi circolanti su strada. La prescrizione in vigore dal 17 maggio scorso ed è prevista da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo l'amministrazione comunale, la società non ha rispettato le nuove disposizioni amministrative.
2: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca, che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinatario e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
1: In chiusura allo sport, la nazionale italiana maschile di pallavolo è stata sconfitta dal Giappone per 3-7-2 nella gara valida per la Nations League disputata a Osaka. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno ceduto al tie break con il punteggio finale di 15-12. L'Italia occupa ora la quinta posizione in classifica e accederà alle finals, in programma in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto concludendo la fase preliminare tra le prime 8. Per conquistare la qualificazione, gli azzurri dovranno affrontare ancora Belgio, Argentina e Cuba. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
0: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

E siamo arrivati al 15° giorno di luglio. È mercoledì 15 e questo significa che l'estate è esattamente nel suo momento di massimo splendore. Benvenuti da Alessandro Fizzotti qui nel nostro studio centrale a bordo di Estatissima, il giro di boa più divertente e coinvolgente che ci sia. Metà mese e metà settimana, un incrocio perfetto per fare il pieno di energia e puntare diritti verso il prossimo weekend. Fuori quindi la temperatura continua a salire, ma vi assicuro che la scaletta che abbiamo preparato per voi scotta molto di più. Se vi sentite un po' stanchi, se la settimana inizia a farsi sentire sulle spalle, ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Vogliamo vedervi sorridere, vogliamo che trasformiate ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche e soprattutto portarvi l'informazione è quella corretta attraverso la voce dei nostri protagonisti. E oggi parleremo della chirurgia plastica in estate. Tutte le informazioni da sapere da un bravissimo chirurgo plastico, un esperto con noi, collegato dalla Clinica del Viso da Milano, il dottor Christophe Buratto. Poi parleremo ancora una volta della facilità in cucina, di come sentire la voce del nostro cuoco italiano Fabio Zago ci arricchisce le giornate, ma soprattutto ci dà quelle ricette giuste per vivere al meglio e con semplicità questa grande stagione. E poi parleremo ancora una volta di eventi, appuntamenti che spazieranno dalla musica, dal teatro, da quello che è il coinvolgimento del cinema, per esempio, o mostre ed eventi veramente sparsi qua e là per tutta la penisola, isole comprese. Ci sarà con noi Elisabetta Dente. Insomma, tante cose da ascoltare. Voi intanto mettetevi in contatto con la nostra linea WhatsApp e continuate a inondarci di messaggini. Aprite la mente e lasciate ora che i bassi vi attraversino da parte a parte. Si parte fortissimo. Everybody.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Pushing Up Daisies.
1: Ed eccoci all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di medicina e parliamo oggi della chirurgia plastica estetica. L'estate, insomma, no? Chissà se veramente sono nemici o meno questo tipo di chirurgia e la stagione calda. Per fare chiarezza e capire se è possibile rifarsi il look anche sotto il solleone, abbiamo il piacere di ospitare il dottor Christophe Buratto, chirurgo plastico, medico estetico presso la rinomata clinica del viso di Milano. Christophe ci aiuterà, insomma, a capire come gestire bellezza e benessere anche durante i mesi più caldi. Christophe, benvenuto.
2: Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Allora, senti, iniziamo subito con la domanda più banale di questo mondo. Esiste la chirurgia plastica d'estate e quali interventi si possono fare e quali no?
2: Allora, chirurgia plastica d'estate sì, nel senso che la chirurgia plastica lavora tutto l'anno. È vero che ci sono degli interventi che si possono fare e altri che sarebbe meglio rimandare. Tutta quella che è la chirurgia in generale soffre un pochino col sole più che col caldo. Le grandi ferite del corpo soffrono un pochino sia per il caldo ma soprattutto per il sudore. Bisogna fare attenzione a quello che è il sole, perché le cicatrici tendono a venire poco belle, diciamo così, al sole, quindi bisogna comunque proteggersi soprattutto. Tutto quello che è la chirurgia del viso si può fare, la chirurgia del corpo uguale, però bisogna fare attenzione, bisogna avere qualche regola generale che bisogna rispettare.
1: Ecco, parliamo proprio del discorso del caldo, no? Per esempio, che cosa si può imparare dalla gestione di un post-operatorio quando le temperature salgono? Quali sono le istruzioni per l'uso, ad esempio?
2: Allora, col caldo i nostri tessuti comunque reagiscono col sudore e con la vasodilatazione, quindi i tessuti guariscono un po' meno bene, diciamolo così. Quindi sarebbe meglio evitare le temperature molto elevate o evitare comunque tutti quelli più vestiti che non ci permettono di traspirare, di far evaporare il nostro sudore. Quindi tutti quegli interventi dove ci sono per esempio delle guaine o delle medicazioni pesanti, diciamo che non andrebbero evitati, o comunque i primi giorni vanno curati un pochino meglio. Noi abbiamo la fortuna di avere l'aria condizionata, quindi i primi giorni, se uno sta guarendo da un intervento, di sicuro non esce, non va a fare il giro del lago o non va in spiaggia, ecco. Quindi la tecnologia in questo senso aiuta.
1: Anche perché penso che molte persone magari non hanno l'opportunità di farsi operare in altri momenti.
3: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier,

0: Bottom of the ninth, my Mochy steps up to the plate. The pitch, the swing, it's gone! My Mochy ice cream has done it again. With premium ice cream wrapped in sweet dough, it's cool and creamy on the inside and soft and chewy on the outside. It has an unbeatable lineup of delicious flavors like strawberry, mango, cookies and cream, and the hottest new flavor, cotton candy. This summer, step up to the plate with a purple box of My Mochy ice cream and knock snack time out of the park.
1: Mettiamola così. Quindi la prima regola sicuramente è non esporsi al caldo nei giorni successivi di intervento, cambiare spesso le medicazioni, cercare di non sforzarsi e, ripeto, come prima, attenzione al sole, ripararsi molto molto bene dal sole.
2: Non da ultimo ovviamente i consigli e le istruzioni per l'uso. Per quanto riguarda la scelta del medico, è fondamentale perché stiamo parlando ovviamente di medicina, stiamo parlando di chirurgia, quindi bisogna riferirsi a delle strutture specializzate e soprattutto potete anche andare a trovare, no, il famoso albo dei chirurghi plastici ed estetici, proprio lì trovate anche il medico che fa per voi, Chris.
1: Che è online, assolutamente sì. Diciamo che la scelta del medico è molto importante, deve essere referenziata, deve avere esperienza. L'esperienza aiuta il cliente, aiuta il paziente ad avere le migliori indicazioni postoperatorie. Se un chirurgo fa pochi interventi, conosce poche complicazioni, mettiamola così, del postoperatorio, quindi non sarà in grado di istruirti e di darti i migliori consigli nel tuo postoperatorio. Di contro, un chirurgo che conosce bene il suo lavoro e conosce bene quel tipo di intervento, quindi specializzato in quel tipo di chirurgia, conoscerà un ventaglio molto più ampio di complicazioni, ma allo stesso tempo anche sarà in grado di darti i migliori consigli nella gestione postoperatoria.
2: Abbiamo visto, no, Cristof, in questi anni che cosa è successo purtroppo, perché i social non hanno fatto bene in generale alla medicina, quindi attenzione in questo caso quando andate a scegliere, anche per la questione costi-benefici, perché pure quello è importante, Cristof.
1: Allora, diciamo che purtroppo la medicina non è una scienza esatta. In questi anni siamo stati abituati alle tecnologie che sono precise e danno il risultato ottenuto, mettiamola così. La medicina non funziona così, la medicina è molto variabile, ogni persona è diversa e ogni caso è diverso. Quindi è vero che bisogna scegliere un buon professionista. Purtroppo, come dire, la casualità esiste. A maggior ragione, se ti rivolge una persona che sa fatto suo, che ha esperienza, è in grado di gestire le complicazioni prima o comunque anche mentre avvengono, per ottenere il miglior risultato possibile alla fine.
2: Grazie al dottor Cristof Burato, chirurgo plastico, medico estetico presso la Clinica del Viso di Milano, per essere stato insieme a noi, per averci raccontato della chirurgia plastica durante la stagione calda. Buon lavoro, a presto.
1: Ciao Alessandro, grazie a tutti.

0: Nuova inchiesta chiusa a Milano su Daniela Santanchè, contestata a vario titolo bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata allo Stato. Dopo la bocciatura delle preferenze emergono le essenze tra Lega e Forza Italia, mentre arriva una censura per il video girato in aula dai Vannacciani. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero. Milano revoca l'autorizzazione ai monopattini Bird senza targa. Potenza, recuperati 17.000 euro sottratti con una truffa telefonica. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi guai giudiziari per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando l'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Era e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi visibili e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
4: Emergono nuovi dettagli sul voto che ha affossato per una sola preferenza l'emendamento alla legge elettorale sostenuto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Non ha partecipato al voto il 7,14% dei deputati della Lega e il 3,7% di quelli di Forza Italia. In totale sono stati 23 parlamentari assenti tra maggioranza e opposizione. 12 risultavano in missione, mentre 11 non erano giustificati. Tra gli assenti della maggioranza figurano 4 leghisti e 2 esponenti di Forza Italia. Giorgia Meloni risultava in missione, così come altri rappresentanti del governo. La Presidente del Consiglio comunque generalmente non partecipa alle votazioni dell'Aula. La votazione finale sulla riforma elettorale dovrebbe svolgersi ancora a scrutinio segreto.
0: Una lettera di censura sarà inviata intanto ai deputati Vannacciani, che hanno realizzato un video durante il voto segreto sulle preferenze. La decisione è stata presa dal Collegio dei Questori della Camera, che ha giudicato il comportamento non consono alle regole parlamentari. I video in aula non si possono fare, a maggior ragione durante una votazione, ha spiegato il questore di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini. I questori hanno esaminato anche la segnalazione relativa alla parola Hitler, che sarebbe stata pronunciata dal deputato Domenico Forgiuele. Il parlamentare ha subito smentito e non sono stati trovati riscontri documentali sull'episodio.
4: La cronaca diventa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo. La prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la sentenza pronunciata nel dicembre scorso dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. I fatti risalgono al 28 aprile del 2021, dopo la rapina nel suo negozio. Roggero inseguì banditi nel parcheggio e sparò diversi colpi contro la loro automobile. I giudici hanno escluso la legittima difesa, sostenendo che l'azione aggressiva dei rapinatori fosse ormai completamente terminata.
0: Il Comune di Milano ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione concessa alla società Bird Rides Italy per il servizio di monopattini elettrici in condivisione. Alla base della decisione c'è il mancato adeguamento della flotta all'obbligo di installare la targa sui mezzi circolanti su strada. La prescrizione in vigore è dal 17 maggio scorso ed è prevista da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo l'amministrazione comunale, la società non ha rispettato le nuove disposizioni amministrative.
4: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca, che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinatario e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
0: In chiusura allo sport, la nazionale italiana maschile di pallavolo è stata sconfitta dal Giappone per 3-7-2 nella gara valida per la Nations League disputata a Osaka. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno ceduto al tie-break con il punteggio finale di 15-12. L'Italia occupa ora la quinta posizione in classifica e accederà alle finals. In programma in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto concludendo la fase preliminare tra le prime 8. Per conquistare la qualificazione, gli azzurri dovranno affrontare ancora Belgio, Argentina e Cuba. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia. Estatissima.

0: Entriamo in linea diretta ancora una volta grazie alla nostra parte tecnica. C'è la nostra rubrica dedicata, no, alle nostre cucine, alla voglia di, insomma, magari invitare qualche amico e proporre qualcosa di nuovo. Per l'occasione abbiamo una bella proposta anche oggi per voi, io e Fabio Zago, ben trovato.
1: Ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, vabbè, oggi una bella tradizione, insomma, a tavola è il gazpacho, no? Che ha una storia, devo dire, anzi magari te la faccio anche raccontare la storia del gazpacho che ci piace.
1: Beh, è una storia iberica di una minestra fredda mangiata d'estate, semplicemente, diciamo, un frullato di peperone e pomodoro ben condito, aglio, peperoncino, sale, servito col pane, è molto iberica, molto spagnola, si è diffusa ormai in tutta l'area mediterranea, in tutta Europa, piace, si può fare anche senza il peperone, tutto pomodoro, ci sono mille varianti del gazpacho.
0: Direi ormai sano, no? Un piatto come il gazpacho a questo punto.
1: Totalmente, bravo, sano, ricco di vitamine, di colore, fresco, facile da fare, zero cottura, non si sta in cucina a soffrire il caldo, quindi è proprio il piatto dell'estate.
0: Ma tu quest'oggi ce lo proponi con pomodoro, anguria e mandorle, con rapanelli e germogli.
1: Sì, spero non si spaventi nessuno. Dunque, 30 secondi per un aneddoto: fetta di anguria scottata in padella antiaderente, quindi servita calda l'anguria, e già questo fa impressione a un italiano. Due calamaretti spillo appoggiati sopra, un goccio di salsa di soia, è stato uno dei piatti più buoni che ho mangiato in vita mia. Tre ingredienti e tre mosse. Torniamo a noi. Dunque, la polpa di anguria senza semi, diciamo 200 grammi per 4 persone, la frulliamo con altrettanto pomodoro, un pomodoro maturo, però tagliato e strizzato in modo da togliere l'acqua e i semi. Quindi 200 grammi di polpa di pomodoro fresco, 200 grammi di anguria senza i semi, ovviamente, frullato tutto con qualche mandorla tostata in padella, sale, pepe, un goccio di aceto, naturalmente se volete il peperoncino al posto del pepe, si ottiene questo frullato liscissimo e rosso, ovviamente, che conserviamo in frigorifero. In questo caso più tardi lo facciamo, meglio è, per non disperdere le vitamine che a contatto con l'ossigeno hanno dei problemi, ma comunque si può preparare in un bel contenitore chiuso in frigorifero. Al momento del servizio, questa crema, chiamiamola così, nelle ciotole fredde, germogli che troviamo in supermercato ormai facilmente, 3-4 rapanelli affettati sottilmente, un goccio di olio extravergine e poi o pane croccante o dei tocchettini di formaggio fresco sopra, il piatto è pronto, zero cottura e facilissimo da fare.
0: Buonissimo, insomma, è freschissimo per questa grande estate 2026, da mordere davvero. Grazie a Fabio Zago, alla prossima puntata.
1: Grazie Ale e grazie a tutti gli ascoltatori.

sandy.

0: Allora, nuovo appuntamento con Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Ci viene a trovare anche questa settimana la nostra inviata Elisabetta Dente. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate a te, grazie.
0: Allora, oggi partiamo con le tue segnalazioni dal Friuli Venezia Giulia.
1: Andiamo a Cividale del Friuli, in provincia di Udine. La 35esima edizione di Mittelfest, rassegna multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo dal tema La paura, direzione artistica di Giacomo Pedini, è in corso a Cividale del Friuli fino al 26 luglio. Presenta nella sezione Grandi Eventi presso l'azienda Zorzetti il 20 luglio una Traviata da cortile, versione popolare scritta e interpretata da Alessandro Baricco. Era di maggio, omaggio di Mittelfest, 50 anni dal terremoto in Friuli, tradizioni popolari e cronache vere raccolte dal poeta friulano Flavio Santi, nell'interpretazione di Alessio Boni, accompagnato dall'Orchestra Corelli, va in scena il 25 luglio.
0: E ora andiamo nel Lazio.
1: A Nettuno, in provincia di Roma, dove si svolge al Forte San Gallo dal 20 al 26 luglio la 24esima edizione di Guerra e Pace Film Fest, unico festival dedicato al cinema di guerra e di pace, organizzato dall'Associazione Culturale Seven con la direzione artistica di Stefania Bianchi, in programma proiezioni di lungometraggi, cortometraggi e presentazioni di libri.
0: E ora in Toscana.
1: All'Aria Pontedera, in provincia di Pisa, ideato e organizzato da Sartoria Caronte, con l'Inaria Festival Anima, dal 16 luglio al 1 agosto, appunto il borgo di Lari e il parco fluviale di La Rotta. La 28esima edizione del festival multidisciplinare, diretto da Loris Seghezzi, a pensiero Beyond Technology. Da segnalare l'incontro contemporaneo delle opere Lo Schiaccianoci di Eta Hoffman, con musiche di Tchaikovsky, e Pagliacci di Leoncavallo, il concerto immersivo di Raffaele Gualazzi e la performance di Sartoria Caronte dal titolo Opera Ubiqua. Ci spostiamo a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Con la direzione artistica di Luca Ricci si svolge dal 17 al 25 luglio la 24esima edizione di Kilo Festival, Teatro Padrini, Eugenio Barbe e Giulia Barlet dell'Odeon Theatret, in scena il 18 con il loro spettacolo Compassione. Tra le 102 performance di teatro, danza e musica del festival, segnaliamo Spezzata, una rapsodia di Fabio Pisano con Mariangela Granelli e Scene del villaggio di Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.
0: E chiudiamo con il Veneto.
1: A Venezia la Biennale Danza, il 20esimo Festival Internazionale Danza Contemporanea, diretto da Wayne McGregor, dal titolo Il tempo non esiste, presenta il 19 e il 21 luglio al Teatro Piccolo Arsenale la danzatrice, coreografa, regista e attivista sudafricana Leone D'Argento alla carriera, Mamela Nyamza, con l'omonima compagnia In the Herd Less. Il 25 e 26 al Teatro Malibran, il Bangara Dance Theater, prima compagnia composta interamente da danzatori aborigeni australiani e Leone D'Oro alla carriera, in terrain, coreografia di Francis Rings.
0: E ringraziamo come sempre la nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana per Onde d'Azzurro in estatissima. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate a te.

Siamo esattamente alla metà di luglio e il calore di estatissima vi ha avvolto anche oggi, no? E insomma, come si dice in questo caso, oggi puntata da riascoltare magari lì dove siete nel pieno relax della vostra vacanza, direttamente sul nostro sito estatissima.it, ma potete anche inviarci, perché no, le foto più belle delle vostre vacanze taggandoci, perché no, su Facebook e LinkedIn. È meraviglioso vedere l'estate attraverso i vostri occhi e i vostri scatti. A domani per ovviamente un'altra bella giornata da vivere insieme alla radio, con grandi successi e tante curiosità, e la vostra estatissima, il programma della vostra estate. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicale.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Maxi operazione contro l'Ndrangheta, 79 arresti ieri tra Reggio e Calabria e provincia, 2 arresti per incendio dello scooter di un avvocato a Catanzaro, spiagge non accessibili a disabili, diffida a 9 comuni del Vibonese, la ciclovia dei parchi protagonista della festa regionale del cicloturismo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: sur les plus forts.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati con l'informazione regionale della Calabria. Maxi blitz contro l'andrangheta nel Reggino. I carabinieri, su coordinamento della DDA di Reggio Calabria, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 79 persone. 73 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari. L'operazione colpisce le cosche De Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, rapine e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno ricostruito gli interessi economici dei clan, dal narcotraffico all'estorsione e danni di commercianti e imprenditori. Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Catanzaro perché ritenute gravemente indiziate dell'incendio di uno scooter appartenente a un avvocato del capoluogo, episodio avvenuto lo scorso 12 giugno e che provocò anche danni all'abitazione della vittima. Le indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura si sono basate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le spiagge della Costa degli Dei finiscono al centro di un'azione legale promossa da alcune famiglie di bambini con disabilità affiancate dall'Associazione Luca Coscioni. Una diffida è stata inviata a 9 comuni del Vibonese per chiedere interventi urgenti che garantiscano l'accessibilità agli arenili pubblici. Tra le criticità segnalate figurano la mancanza di passerelle, rampe, sedie per l'accesso in mare e servizi igienici accessibili. In assenza di risposte, i promotori annunciano il ricorso alle autorità competenti. Si guarda infine al turismo sostenibile. Sabato prossimo, 18 luglio, il ciclo raduno lungo la ciclovia dei Parchi, la taverna a Marcellinara, inaugurerà la festa regionale degli itinerari delle aree protette del cicloturismo. L'assessore regionale all'ambiente, Antonio Montuoro, sottolinea come la ciclovia rappresenti uno strumento di valorizzazione dei borghi e delle aree interne, favorendo uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: RVA, Radio Voce Amica.

0: in fondo d'amore viviamo.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Conta la voce più sottile.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli di tali estate. Io sono il vostro mai jockey, Max Martinelli.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Nel bel mezzo di questa estate, alla numero 10 dei più belli, ecco Madame e la sua Mamma non mama. Una song davvero contagiosa per ritmo e interpretazione. Madame ai più belli, numero 10.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sul volume, giù i pensieri, tra i successi più veri di quest'estate, ecco Gaia e Bossa Nostra, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme la città, la canta Ultimo, numero 8.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
1: Solo i più belli.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova DJ Olier si intitola Un'ora. Due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. DJ Olier, hai

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco ai più belli d'Italia estate anche Emma e Fabri Fibra, anti

I più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano L'ultima canzone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont. Stabile e più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità e più belli, la grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità e più belli.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli, cari aficionados dei più belli. Questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Safe. Buona domenica. Suona alla numero 4.

0: tipo la domenica.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accaponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: E in seconda, Mio Corio Fusionados, si fa Tuca Tuca Macarena, il ballo dell'estate. E con...

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli con Tommaso Paradiso bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

Per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: orecchie disonesta, non sento una verità. Ah,
1: oh,
0: ah,
1: oh,
0: ah,
1: oh, oh, oh.
0: Italia bella, Italia che non va, Italia con troppi ricchi,

πιεβείς και γη σε βακατά.

0: så vidt jeg har på en 7.
1: Oh.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.